Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

Sport, siamo pronti per il nostro show e questa sera direttamente da Sanremo 25 arriva lei, la nostra Giorgia in arte Ariel Evans.

E benvenuti al venerdì notte Art! Allora qua c'è un buco e a me, vabbè, a me i buchi piacciono ma non così grandi, quindi un po' più avanti perché voglio sentire il vostro urlo. Benvenuti al venerdì notte Art! Ah, che bella, mi sembro io che ho appena avuto un orgasmo. Il caldo sta arrivando e siamo tutte un po' allupate, ma di allupata non ci sono io, perché arriva lei, la nostra Britney, la nostra Gemini!

E bravissima la nostra Gemini, ma non siamo solo internazionali, perché arriva lei direttamente da Sanremo, da tutte le cover più belle italiane. Arriva lei, non è Mona Lisa, ma è Annalisa.

0: prossima direttamente da Sanremo e andiamo a ripresentare le nostre ospiti. Abbiamo la nostra Aten Gemini. E poi abbiamo qui con noi chi c'è, chi c'è?
1: Lady Annette.
0: Lady Annette! Ma voi sapete che non siamo qua da sole, perché arriva qualcuno direttamente dalla fabbrica più bella di Shane. Chi abbiamo qua? Abbiamo qua con noi la nostra Grace! E poi arriva lei, che ormai è l'esperta delle piazzole di sosta della 4, la nostra Elena di Troia!
2: E poi abbiamo lei, la nostra Giorgia, ah no, ho sbagliato, la nostra Ariel Evans! Ariel, ci sei? Salutiamo il nostro pubblico, salutiamo i nostri tavoli, e allora abbiamo le nostre locandine, e allora siamo... E allora salutiamo i bocciati qui con noi questa sera! E poi abbiamo anche il nostro tavolo mister! Dove siete? Fatevi vedere! Ciao ragazzi! E poi di nuovo abbiamo anche Miro nel nostro tavolo rosa! Ma chi è Miro? Sei tu Miro? Ma compi gli anni? Ti limono? Vabbè, amo, compi gli anni. Grace, vai a dare un bacino a Miro, vai a dare un bacino a Miro che compie gli anni. Scusa, non ho capito. E poi abbiamo ancora qualcos'altro? No, sono finiti. Ah no! E poi abbiamo anche il tavolo Chicco! Ma buonasera! Dove sei, Chicco? Sei Chicco, ma compi gli anni anche tu? Chicco, compi gli anni. Ti sposi? Ma qua. Amo, quando? Quando ti sposi?
3: Sabato prossimo.
2: Sabato prossimo, quindi già imminente. Ma no, non vi arrendo. Non viene... E allora facciamo un applauso a Chicco che si sposa! Ma guarda, Ariel, io ti ripasso il microfono così ricordi anche un po' di appuntamenti, eh?
0: Ma parlando di spose e sposi, mi hanno detto che si sposa anche Ivan. Ivan, sei qua? Ivan, sei qua? Ivan, vieni su con noi, vieni su con noi. Someone get married, sorry? Someone get married in the table, come here with us, come here, come here, come here, vieni qua con noi. Allora, tu ti chiami?
4: Io sono Ivan, hello everybody.
0: E quando ti sposi?
4: And nice to meet you, eh?
0: When do you get married?
4: Primo giugno.
0: Ah, goody.
4: Siete tutti invitati, mi raccomando.
0: Tutti invitati, tanto pagano loro, chi ce ne frega? Ciao, vieni qua con noi. What's your name?
5: Tatiana.
0: Tatiana, oh! Dov'è l'altro sposo? Dove è andato l'altro sposo? Vieni qua con noi, vieni qua con noi. Allora, you stay in the center. Giù da che, giù da là, abbracciatela bene. Abbiamo una base piccolina da fare. No, lei deve stare in mezzo, amore. Cioè, forse io starei avanti, ma lei la mettiamo in mezzo perché siamo in fascia protetta. Stay in the center. Abbracciatevi. Abbiamo una piccola base. Come gay team? Sei gay? No, amore, no, noi lo siamo, amore. Ma se lo vuoi non preoccuparti che noi abbiamo spazio sopra, sotto. Adesso, when the music start, quando inizia una canzone, vi abbracciate, ballate e ci fate vedere quanto bello è l'amore! You have to dance, where are you going? Me,

0: come si suol dire, già è diventata una gang bang. Così, proprio. È un attimo qua che da due si passa a tre, da tre diventano quattro.
1: Tu che sei rimasto qua, Grace, Elena, date un bel bacino allo sposo, amore, che porta fortuna. E dopo questo sicuramente 5 centimetri in più. Vediamo che intanto che compilano tutto il quiz, un bel bacino. Amore, domani anche tu 5 centimetri in più di pisello con questo bacio, eh? E andiamo a ricordare gli appuntamenti che verranno qui all'Art. Ovviamente vi ricordiamo domani, sabato 9 maggio, Principesse Disney! Quindi torniamo bambina con la bella parodia delle drag dell'Art. E poi altro appuntamento importantissimo, torniamo venerdì 15 maggio con l'ultimo dinner show di questa stagione, quindi si mangia, si beve, ci si conosce, 30 euro compreso di cena e anche di ingresso in discoteca. Tutte le info sul sito artclubdisco.com, anche per prenotare, perché i posti vanno a ruba. Quindi ci siamo, arriva lui, grazie per essere qua con noi e ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1.